0: Ja, questa mi è anche persona,
1: che sta anche design, poi meno, però,